dele è tranquilla. Che vuol dire? Quell'andare e venire? Quel guardarmi così!

Questa notte ho consultato il cuore senza alcun dottore, ed il cuore m'ha risposto: sciocco, questo è mal d'amore. Per guarirci solamente un modo, vuoi sapere?

Vedi? È tranquilla. Che vuol dire? Quell'andare a venire? Quel guardarmi così!

0: Ele é tranquilo.
1: Che vuol dire? Quell'andare a ferire? Quel guardarmi così?